0: le vizio di giudice olimpica. Quelli non vuoi mai per shik shik udi. Ma stanno lo shik shik udi. E ne va più giù di gunagù.
1: It's the playlist with DJ Domix.